0: hai veduto galanteria più bella? Quanto vale? Glielo invia la colonnella. La colonnella? A me? Per chi mi prende? Per qualche pazzarello? Regali a me? Tal torto può fare all'onor mio? Ella mi piglia in fallo. I passi suoi giustifica forse questo biglietto. Leggiam. Mio bel galletto, che confidenza è questa? In fra di noi finisce in questo punto ogni corrispondenza.
1: Non merita uno scherzo da

capo, questo è vero. Il nascer uomo è pur la gran disgrazia. Fortunate le donne, in noi delitto è un sorriso, una sola.

astri nel don della beltà. Ma qui sen viene l'ardita militare, le si vieti l'ingresso. Ma no, lasciam che venga,

0: unite, che là c'è rivivendo.
1: Come?
0: De fatti miei avrete, signorina, finito di vantarvi.
1: Il tè

0: Ma cos'è? Qual umor?
1: Dal forte alcuni tiri di cannone sodir! Sicuramente sbarcò la generala!

0: preda vi voglio far vedere mie care savanti stranieri amiche del bel sesso son costoro sentiamo cosa dicono
1: quai bizzarri vestiti
0: son di sesso diverso due giovani europei smarrita nave li trasse in questi mari a un'isola vicino ve sbarcai è nostra preda for
1: più che s'appressa più mi pare di bell'età vero portento
0: solo in mirarlo liquefar mi sento

0: onde la colonnella ponga freno all'ardir, per lui voglio dichiarar l'amor mio. Ad un abietto stato non vi destina il ciel, piacque al mio sguardo il vostro frontispizio. E valso al letto mio generalizio,
1: con entrambi io mi rallegro.

0: nei vostri appartamenti, ove sarete rinchiuso e custodito.
1: Io chiuso? Figurarsi!
0: Di che ridete?

0: allo sposo questo canestro io porto, che all'uso del paese or sta vestendosi entro il suo gabinetto. Lo sposo vi par bello? È un bel brunetto, ha due begli occhi e già la colonnella trova i vezzi stranieri non indegni d'affetto.
1: La colonnella!

non vorrei che facesse nascer qualche bisbiglio quel fanciullo di gelosia sdegnato e indispettito. Ma lo sposo s'avanza, oh!

0: Questa mussolina modista mio cos'è?
1: È un genere di cuffia, custode del tuffè.
0: E come in grazia chiamasi?
1: Si chiama Occhio di Venere.
0: Pulito, Occhio di Venere. E questa fascia?
1: Questa si chiama Legacuori.
0: Son belli e superbissimi di nomi e di lavori.
1: Signor, se me permette, allacciargliela voglio.

0: temete, non vietate l'ingresso.
1: Può entrare senza periglio, noi siamo in sei.
0: Vor vendicarvi voglio dei suoi lunghi disprezzi e far che venga, più non trovando qui né amor né stima, che tutti i pregi suoi stava nel clima.
2: Conte, studiar fa d'uopo qualche stratagemma per fuggire queste rene.
0: Io poco studierò, perché sto bene.
2: Ma non vi vergognate di lasciarvi vedere ornato in tal maniera, con tutti quei cincigli.
0: Qui nello stato io sono delle donne europee.
2: Consigliatevi un poco con la sana ragione.
0: Ella mi dice ch'io da saggio mi conduco.
2: Da saggio?
0: Nei passeggi europei trasportiamci per poco e l'assimili quel che fanno le donne.
1: Ascolto volentieri.
0: Quanto me conservate, quante caricature. Un gran cimiero la torreggiando gira, si può veder di peggio, eppure intorno un numeroso corteggio. E chi è cagione a quel garzon di tanta amara pena? Eccola, e quella che lungo strascico li ghigna e si dimena.
1: Qui rappresenta l'uom la stessa scena.
0: Quell'altra dal carminio imprestico il colore, e pur per quella langue quegli e more. Gli uomini saranno pazzi amando cose tali, ma le donne son sagge da ragione di fare tante pazzie. Se questi sono i pregi che le nascono,

0: eccellenza de Colombi cui vengo è un biglietto reco dell'europeo.
1: Io non mi curo di sapere se gli vive.
0: Dunque indietro?
1: No, udian quello che scrive.
0: La poverina è cotta.
1: L'europea reclutata, all'armi non avvezza, per essere rilasciata me si volse, al suo dolore in preda. Ond'io presso di voi, grazia interceda. So che vi sembro infido, sembro sfacciato. Sdegnata vi conosco, e pur per lei ardisco di pregarvi. E un tempo istesso io vi avverto mia gioia, temerario. Io vi avverto mia gioia che il ritiro m'annoia. T'annoierà per molto.
0: Qual risposta, eccellenza?
1: Dai di quella che vedi.
0: Or son sicuro che la grazia richiesta non gli sarà negata.
1: Perché?
0: Perché con lui troppo è sdegnata.
1: Mi indovina costui. Debil son io contro l'armi d'amor. La chiesta grazia gli accorderò. Che giova far contrasti? Già sento che non ho valor che basti. Caporala, sia libera la giovine straniera. Spento il mio sdegno e son per lui qual era.
2: L'ha passata tempesta a queste sponde!

0: vi piaccia comandar che a noi sien resi.
1: Essi sono sua preda, i suoi diritti offende, se alla vostra domanda ella gli rende.
0: Risponde bene, e tale il sentimento mio, ma ne mi fatti so rispondere io.
2: Alla forza dell'armi dunque li renderete?
0: Mirate questo loco che da lunge il terror sparge e diffonde, che sprezia le minacce e vi risponde.

0: periglio sta sopra queste mura, e forse adesso qui potrà più che altrove la mia spada giovar.
1: Qui passi io sola, doman farete vela. A me la fronte circondi pur la vostra durlindanza di nuovi allori, ma da me lontana quel giovine signora bel dico in chiari accenti.
2: Non è pane che si abbe vostre idee enti.

0: ma vi perdono e abbraccio.
1: Adesso io sogno.
0: Di mia bontà sorpreso, voi restate sospeso. Via, quel che è stato, sedete, mio carino.
1: Siedo come vi piace.
0: Alla vostra salute, al sommo grado di piacer, attingo.
1: Oh, che quadro fiammingo!
0: Con pompa questa sera celebrate sarà le nostre nozze. Oh, quanto mai si bell'istante agogno, mio caro piccioncino.
1: Oh, certo io sogno.
0: Saranno miei quegli occhietti.

entrate presto e poi lasciate a me cura del resto. Fuggite solle perfide, son certa che fra loro la mia rivale stessa c'è sulla colonnellaccia del vostro sospetto. Per certo non errate, in fretta io la vidi fuggir. Ardimentosa, a me una serenata, a un giovine onesto, a un vostro sposo, non la so più soffrire.

esce presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, presto, pres

0: per bisogno far quel che fanno altre.
1: Colei che qui s'aggira è certo l'europea.
0: Se non mi inganno,

0: come mai? Come fuggir di qua?
1: La generale le mura la fortezza recosse a visitar.